0: ma non ti dico la pubblico.
1: No, no, è un po' troppo, eh. Basta ragazzi, stiamo esagerando. Sì, sì, sì, basta. Altrimenti Guido e Maurizio si arrabbiano.
2: Ah, va bene, va bene, va bene, però finiamola.